0: Sale o stato in moto scappa e si è cari.
1: Che questa hai nale mawelele barnia sfela che loro in wai qua otobela FM di tlale meso che irriela yabushupa opola gabo zoro feta mo ritabari nale baleba ikwe kwezi khasho ya mtlaka nelwa iedla mroga ditabacha irriela yabushupa le mpomoro aswi.

0: ama mino maele le tshedimusho go se dire
1: tobele fela mo shato wa tsebo le boithabisho
0: Bradwin le Timmy Thomas bari
1: iketle

0: tsebo le boithabiso. Dalem Rupas Dalstrom, province ya Mpumalanga. E khumuleki irile tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Tabela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Mabala a. Ke a di papadi. Le Clifford Mehala. Clifford Mehala. Mabaleng a di papadi. Mo go tshwarele FM.